trombone. Satanasso per dispetto gli fa lo verso dello trombone. Sant'Antonio con lo curtellone gli corre appresso lo fa cappone. Sant'Antonio, Sant'Antonio.

Lindezinia montata guaziri nura zagina turi tangola Jorone zala melo melo nagari guazagi Ilungua nagarea uban lando teango Lungua nagarea uban lando teango Lindezinia montata guaziri nura zagina turi tangola Corona sala melo melo nagari guazabi Lugungo nagarea uban lando teango Lugungo nagarea uban lando teango Namo togea nambarambara inamorongo naroro iragwe Uban ligo suria umbizu matitata Van zambung angira uban irusui alanda Van izambung

Madonna, sta signora. È permesso! Voglio trasso, fai una passata di campanile subito, bravo. Geremi, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. Accominciamo a San Cinziato qua a Stagnere, voglio una passata, Oh, cucupierci, d'amore e trocolo, ciscele e ramele. Ciucciui, va a te, torna a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, andiamo con c'è. Ciucciui, c'è la mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Obbilogo conscienza per questa situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, una tangenziata, andiamo con c'è. Ciucciui. La passata in scienza, pur buon marito vostro, in vicenza, e pa' abbonarmi a una crescenza, carindo vico vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'anno passato c'era mio, e loco io. Oncienza acca, oncienza là, ogni malucchia da tua. E mo, signor, ma ci dice una bella cosa. State per buono, non con c'è. Ciò, e allegurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate che Nardiello sta acca. Con Maruta, che ogni male studio. E amuce, noi aiuto.

Se esiste un cielo azzurro sopra il mondo, è questo cielo profondo, solitario, misterioso, mentre Lipari dorme. Io monto sulla collina dove il pino è un gigante insonne e subito la notte mi regala il suo mistero, l'accecante magia delle costellazioni, la popolata solitudine di questo universo azzurro, meraviglioso. Guardo la stella polare, la preferita, quella che indica il sentiero al pellegrino. Non ti perdere, amico, non ti perdere. Io ti mostro il cammino, lontano, molto lontano dopo il grande mare, c'è la tua pampa, la tua casa, il tuo cavallo, la chitarra.

la collina, carico di tesori luminosi, di ricordi amati. Scendo la collina e dico grazie, grazie Libari, per il tuo miracolo, per avermi regalato silenziosamente quello che non ho mai perduto.